I feel. Da mezzanotte alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80.

0: si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire,
1: che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

come on, come on.

0: La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: Sono le 3:50.
2: Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, macchine.
2: Revox, la notte da sentire.

è il suono della nostra notte, il suono che batte nei tuoi ricordi. Revox su Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Patty Mele.

0: Tutti i giorni dalle 4 alle 6 Revox.
1: Solo funky and disco music.
0: Il bobinato di Ritmo 80.
1: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di Pacchi Mele.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Paki Mele.

0: Vivi la musica di Relax.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Solo fatti. Solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 5 e 59
2: di Trebi Meteo agli amici di Ritmo 80.
3: Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante sull'Italia. Garantirà inizialmente tempo stabile e ben assolato da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola di passaggio in mattinata sul basso versante tirrenico e a tratti nelle aree interne tra Campania e Calabria. Nella seconda parte del giorno e più verso sera poi segnaliamo dei fenomeni esclusivamente sui settori alpini orientali. Localmente saranno anche di forte intensità. Le temperature massime diurne in generale non subiranno particolari variazioni, mediamente si arriveranno a toccare i 35 gradi, specialmente nelle aree interne. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80, sempre in forma.

0: Cos'è questo programma?
1: Bello, cagata, bello. Pazzesca.
0: Allora amici, no, scherzi a parte, buongiorno, sì, benvenuti, no, no, Forever Young, good morning, cos'è, come cazzo si
1: ma
0: chiama?
1: Ma che gourmet, cioè stai sempre dicendo
0: parola a caso, invece no, good morning Forever Young, pronti per darvi la sveglia. La sveglia, se siete svegli da un pezzo, pazienza.
1: Cioè non è che possiamo pensare a tutto.
0: Amici, sono andato a poltrone sofà ieri, proprio ieri, ed era finita la promozione.
1: Ma è impossibile.
0: No, voi ridete, scherzate. Sono finita.
1: Ma come?
0: Cioè, c'è un giorno che fa il cambio delle promozioni, l'ho preso io. No, è un giorno, un'ora. Buongiorno.
1: Si comincia. Good morning.

0: non siamo dei cari, si chiamano così.
1: Ciao
0: Bobby.
1: Bobby, amici, benvenuti.
0: Sì, appena cominciato l'appuntamento dei Marchini con la K, abbiamo naturalmente questo dovere, questo onere, più che onore.
1: Attenzione, perché noi abbiamo lo sponsor, gruppo editoriale La Carogna.
0: Ma non era il Cairo?
1: La Cairo Editore, c'è anche la squadra di calcio. Noi ci stiamo organizzando.
0: Sì.
1: Stiamo organizzando, però adesso noi parliamo di del nostro
0: cosa fare se.
1: È una la rivista punta di diamante, il fiore che è agli occhiello dei nostri prodotti editoriali, anche perché abbiamo un solo quello.
0: Ma cosa fare se, lo dice già il nome. Lui ti dà delle soluzioni.
1: È un libro, è un giornale di consigli.
0: Quindi se lo metti insieme poi può venirti utile in qualsiasi momento.
1: Esatto, tieni lì sulla tua libreria.
0: Libreria, esatto. Per esempio, i canarini, finita la carta, lo so.
1: Non va bene. No, rimbalza, abbiamo già detto. Invece, attenzione, perché questa volta viene dico la cosa fare che ha una copertina fantastica.
0: Sì, cosa fare se, non cosa fare che.
1: Potremmo farlo però.
0: Lo facciamo noi, lo sappiamo. Allora, cosa fare che?
1: Ma cosa
0: l'italiano
1: fare?
0: Italiano per tutti.
1: Cosa fare se?
0: Sì, okay.
1: Copertina.
0: Copertina, cosa c'è in copertina? Allora ricordiamo, per chi non avesse mai seguito, la copertina deve colpire. Perché tra tante riviste esposte, quella.
1: Beh, questa è proprio bellissima.
0: Cioè?
1: Cioè, va all'occhio.
0: Va all'occhio.
1: Un gufo senza piumaggio.
0: Non l'ho mai visto. No.
1: È brutto.
0: Perché la copertina shock. Perché uno dice, ops, fa vedere, e cosa fare se?
1: Cosa fai dentro, tra vari trovate questi consigli, non
0: tipo
1: cosa fare se la vostra auto elettrica fa le scintille solo quando piove. Ne abbiamo già parlato, mi sa. Non mi ricordo se sta stronzato.
0: Ma che sei, autobiografica? Al bar forse. Cosa succede?
1: Secondo me una revisione va fatta. Perché quando piove per fare scarichine elettriche.
0: A breve io la farei. Io la farei a breve poi, tra l'altro. Consiglio, non so se c'è scritto.
1: A breve, ma subito. Fermatevi a un lato, magari sotto un ponte, sotto un ponte, sotto un cavalcavia. E se proprio
0: abbandonate,
1: scappate lontano. Però bisogna avere anche le scarpe di gomma. Che scarica.
0: Perdonami, perdonami, ma io chiedo scusa all'editore, ma abbiamo già dato i consigli di quello.
1: Però,
0: che
1: è vero, ma ce ne sono altri, tra cui il nome del padre. Andiamo avanti.
0: Cosa sopravvivi,
1: fai andare avanti. Sfogliando il giornale, senti. Cioè, cosa ti...
0: Come fai a sfogliarlo? Io chiuderei così.
1: Cosa fare se pensate, mamma mia che brutto tempo c'è stamattina, ma il vetro dell'auto che è sporco.
0: Io ce l'ho un consiglio.
1: È tutto grigio. Oh mamma mia, è tutto grigio. Invece no, è il vetro che è sporco.
0: Come quando hai gli occhiali che entri. Oh, come è tutto buio, accendi ancora buio.
1: Va bene. Amici, questo è il giornale questa settimana, questo mese.
0: In edicola.
1: Come cazzo volete voi?
2: Good morning, Forever Young.

0: Caro, questa è la sigla che lancio ufficialmente.
1: Mi duole un po' il ginocchio, mi duole.
0: E quindi è stato quello il segno che ti ha permesso?
1: No.
0: Io speravo di collegarlo, che cavolo dice a fare.
1: Mi duole, basta.
0: Cioè, ti duole, basta. Allora, perché dicevo che magari sono le esperienze personali che ti permettono di metterti in contatto con gli astri.
1: No, io per esempio faccio una cosa strana, leggo una cosa strana e poi vado in tranche.
0: Sì,
1: vado,
0: a pezzi.
1: Vado a trance?
0: No.
1: No, vado in tranche? Vado in tranche?
0: In tranche, cioè.
1: E lì vedo.
0: Vedi, esatto.
1: Per esempio, ieri ho letto gli ingredienti del profumo per cani.
0: Oh, perché ti sei messo a guardare?
1: Perché io gli ho dato il cane, mi sento correre come un pazzo. Ho detto, voglio sapere cosa c'è.
0: Cosa gli ho dato a questo
1: profumo? È venuto fuori questo.
0: Vai.
1: Ariete.
0: Ok.
1: La luna aumenta la vostra voglia di agire e muoversi.
0: Sì.
1: E muovervi. Ma dove andate? Vi siete visti?
0: No.
1: Poi,
0: secondo segno fortunato di questa giornata.
1: Biondo naturale.
0: Sì, esiste il segno quelli nati sotto il segno del biondo naturale.
1: Esiste, quello di Zagno di Ataba. Il biondo naturale esiste.
0: Sì.
1: Ma sinceramente non con un segno così non saprei che altro dire.
0: Esatto.
1: Siete solo il biondo naturale, peggio di così.
0: Non è vero! Allora, però se vogliamo chiudere l'oroscopo dicendovi che se volete sapere cosa il segno fortunello di domani, potete scrivercelo.
1: Per esempio, volete che il vostro segno sia nella giornata di domani?
0: Sì.
1: Fatecelo sapere, vediamo cosa si può fare.
0: Come?
1: Non lo so, fate voi
0: scrivete,
1: fate sapere,
0: dai,
1: capito, insomma. Dai, a domani, via,
0: a domani.
1: L'oroscopo.
2: Good morning, Forever Young.

0: signori, ecco, e signore, la barzelletta di Marchino.
1: Sono le 16 del pomeriggio in un comune come un altro, ok?
0: Comune.
1: Siamo. Allora, però.
0: Vabbè, io faccio il simpatico.
1: Te devi stare qui.
0: Io devo mettermi all'altro.
1: Metti qua, non rompi il cazzo. 30 secondi, dura poco.
0: Non ce la faccio. Lo sai che la dottoressa Tisana mi ha detto che io quando sento le parti vuote devo intervenire, capito? Cioè, invece tu hai le pause di racconto, no?
1: Ho 20 euro.
0: A teatro.
1: Con 20 euro, stai zitto.
0: Vai, vai.
1: Gli ultimi che ho, guarda, te. 20 euro.
0: Aspetta, okay.
1: Sono vere, sì.
0: Aspetta che devo
1: provare. Vabbè, fatemi un film,
0: no,
1: dai.
0: Vedere se hanno la filigrana.
1: Sì, c'è. Vabbè, stai 30 secondi. Vai, ok, 30.
0: Vai. Uno, due, tre.
1: Ve la dico la prossima settimana. Dammi sti 20 euro.
0: No, dai, vai. Allora, siamo in un comune non comune.
1: No, siamo in un comune. Comune. Siamo in un comune dove è il pomeriggio. C'è un signore che cerca di andare proprio negli uffici comunali. Arriva alla porta e vede chiuso. La porta chiusa.
0: Sì.
1: La porta chiusa. Caboia, si guarda un po' intorno, no? Se vede qualche cartello, però non trova niente. Passa un passante. Cosa fa? Passa un passante. E gli chiede.
0: Sì.
1: Mi scusi.
0: Sì.
1: Ma il comune, il pomeriggio non lavorano? E lui risponde: il pomeriggio è chiuso.
0: Sì.
1: È la mattina che non lavorano.
0: Non mi fa ridere però.
1: Vabbè, solo perché sei dipendente comunale, adesso non ti fa ridere per quello. Salutiamo i dipendenti comunali, si scherza ovviamente.
2: Ciao, un saluto, siete bravi.
1: Grazie.
2: Un saluto il matto.

0: non ci casco più.
1: Dai, fammi.
0: Ieri mi hai preso in giro. Mi hai preso per i fondelli. Io stavo per fare l'annuncio e tu hai detto.
1: Te lo faccio fare.
0: Ok. Vai. Allora, signori, siete su Ritmo 80 e questo.
1: No, ma te lo faccio fare?
0: Siete su Ritmo 80, Good Morning Forever Young. Chiude la prima. Ehi, lo stai ascoltando? Chiudiamo la prima ora insieme, torniamo tra poco.
1: Fatto?
0: Sì.
1: Ok. Sono le 7:01.

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Ancora nessun esito delle ricerche dell'autore o degli autori della sparatoria che nella notte di ieri in un rave party a Aurao nel nord della Svizzera hanno causato la morte di Maria Spinelli, 22enne originaria di Atri nel Teramano, e il ferimento di altre 5 persone, 2 gli italiani lievemente feriti già rientrati a casa. La polizia cantonale non esclude il movente terroristico a sollecitare piena luce sull'accaduto anche la premier Meloni. E di 8 morti e 17 dispersi il bilancio del naufragio di un traghetto salpato dall'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. Oltre 200 le persone tratte in salvo, arrestati per negligenza il comandante e 8 membri dell'equipaggio. Dopo un mese di pausa, gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran, presi di mira 2 lanciatori iraniani all'Iraq, mentre Trump minaccia la distruzione dell'isola di Karg. In risposta, i Pasdaran hanno lanciato missili verso basi americane in Giordania. Serie A, al Maradona, Napoli sconfitto 2-1 dal Como. A punteggio pieno, Inter e Lazio vittoriose 1-0 a Cagliari, e all'Olimpico sul Genoa. Stasera posticipi Lecce-Roma e Atalanta-Bologna, ed è tutto da Alessandro Cisini.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.

0: all'ascolto di Ritmo 80, bravo, la radio dei Forever Young. Questo sì, è Good Morning Forever Young, bravo, che vuol dire buongiorno giovani sempre.
1: Sempre, okay, esatto.
0: Anche sempre noi, buongiorno giovani.
1: Qual è il nostro segreto?
0: Sempre molti giovani col buongiorno.
1: Sì, ma qual è il nostro segreto? Ce lo chiedono. Come mai siamo ancora giovani dentro?
0: La droga!
1: No, non era quello. È che noi ogni mattina la prendiamo con calma.
0: La prendiamo.
1: No.
0: Con calma.
1: No. Il momento ci prendiamo un momento per noi,
0: esatto,
1: e lo facciamo per 4-5 minuti al massimo con questa rubrica, il lento che crea la giusta atmosfera e che vi fa rigirare, se ne avete la possibilità, dall'altra parte nel letto. E allora questo è...
2: Questo è

0: è andata così così.
1: Ma sei sicuro?
2: Sì. Allora, è andata così così. Parla di quelle volte in cui non è andata proprio benissimo. Però c'è sempre quello che guarda il bicchiere mezzo pieno e dice: ma è andata così così.
3: Allora, vediamo la storia di questo. C'è questo signore che praticamente lui ogni mattina esce di casa, ok? E vede una ragazza, una vicina, che la saluta. La saluta dalla finestra. E lui ricambia.
2: Certo.
3: Passa una settimana, due.
2: E succede sempre così. Cioè lei saluta e lui lo risaluta.
3: E lui le saluta. Quindi lui dice: cavolo, questa mi saluta ogni giorno, ogni volta che passo, ogni settimana mi saluta. Voglio approfondire.
2: Certo.
3: E allora arriva il giorno che, oltre al cenno con la mano, lui gli dice: ciao! Capito? Lei apre la finestra e dice: ciao! Lei risponde. Quindi, ed è una donna bellissima, ed una veramente molto bella. Allora lui vuole approfondire, cerca di capire qual è il piano dove abita della palazzina dove lui passa ogni mattina uscendo di casa.
2: Ok.
3: Si fa coraggio e suona il campanello. Cerca di capire, no? Il primo lo sbaglia, il secondo dice: pronto?
2: Sì.
3: Ciao, sei quella che mi saluta
2: ogni giorno?
3: Sì. Sì, ti ho salutato qualche volta. No, siccome mi saluti sempre.
2: Dai.
3: Lei fa: ma che c***o vuoi? Sto lavando i vetri. Lei lavava i vetri.
2: Il momento era solo per...
0: È andata così così. È andata così così.
4: Good morning, Forever Young.

0: tutto volume, Corona!
1: Sì, non solo per la musica di Ritmo 80, non solo per questo programma Good Morning Forever Young con i Marchini, perché adesso è arrivato il momento della nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno.

0: il vostro tempo dell'umorismo.
1: Lunedì 31 agosto 2026. Mancano 122 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Aristide.
2: Ai ai ai. Ai ai ai ai.

0: Il cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Linardi, deriva dal nome di persona Leonardo, che a sua volta discende dal nome germanico Leonardus, dal significato di forte, coraggioso come un leone.
2: Io ho la penosa sensazione di essermi cagato addosso.
0: Le frasi del cinema.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser.

0: la citazione del giorno.
1: Il peggio nel peggio è l'attesa del peggio.
2: Beh, facciamo un po' di solfeggio.
3: Sì, facciamo un po' di solfeggio, un po' di maneggio, un po' di palpeggio. Ci buttiamo sul sofà, trallallero trallallà.
4: Ritmo 80 presenta
1: Good Morning Forever Young
4: con Marco Corona e Marchino.

0: Signori,
1: allegria.
0: Quando c'è questo sottofondo, apriamo il nostro giornale, Il Quotidiano e Il Resto del Marchino.
2: Attenzione amici, perché molte volte i quotidiani, i giornali, sì, i siti web ci dicono come fare a vivere.
0: Ah, perché ti danno i consigli, perché consigli, ti vedono magari delle volte un po' in balia.
2: Allora ci sono questi giornalisti, scuola, mi spoglio anche perché tanto mi so che mi incazzerò questa notizia. Allora,
0: dicevo, posso spogliarmi anch'io?
2: Vai, vai, vai. 8 cose da fare. Attenzione, sì, la mattina. Cioè, secondo
0: allora,
2: questo.
0: Scusa un attimo, qui allora cambiamo. Non è più notizia, ma approfondimento. Allora,
2: approfondimento.
0: 8 cose da fare la mattina.
2: La mattina, cioè, allora lui dice: guarda,
0: calmo, stai calmo.
2: Lui dice, questo giornalista che non so neanche il nome, non so neanche dove l'ho presa perché già mi bolle il sangue.
0: Già, allora guarda, l'ultimo visto che l'hai scritta proprio schizzato.
2: Sì, lui ti dice: guarda, se la mattina vuoi essere perfetto, vuoi passare il giorno benissimo,
0: sì,
2: ti dico le cose che devi fare.
0: Vai, dimmela. Vado. Prima
2: innanzitutto devi dormire regolare. Cioè tu sai che la mattina ti svegli alle 7, devi, sì, dormire 8 ore, fai i tuoi conti, che ore devi dormire?
0: Devi andare a dormire almeno alle 10.
2: Alle 10, alle 11, alle 11.
0: Fai alle 10,
2: fai così. Vabbè. Tanto dormire regolare, come se non avessi un c***o di problemi. Cioè tu abiti da solo, no, se non c'hai bambino, l'insonnia, mal di stomaco, la prostata. Cioè, devi dormire regolare. Ma poi si può stare, si può fare.
0: Si può fare, perfetto. Poi,
2: tu devi pianificare la giornata, un po' come quando a scuola dovevi preparare i librini, no?
0: Certo.
2: La mattina. Nella cartella lì uguale. Mm. Devi pianificare la giornata già da prima.
0: Cioè, devi scriverti domani, tipo martedì.
2: Cosa devo fare?
0: Cosa devo fare?
2: Okay,
0: e già quello mi fa venire ansia.
2: Già, quello.
0: Perché cosa vai a dormire sapendo già tutte le c***o di cose che devi fare il giorno dopo?
2: Poi ti alzi, la prima cosa da fare è bere acqua.
0: Bere acqua.
2: Bere acqua.
0: Mm. Ok. E?
2: Poi dovresti meditare.
0: Devi
2: meditare.
0: Meditare.
2: Come se non avessi un c***o a fare.
0: Esatto.
2: Cioè come se non sei di corsa, devi trovare il tempo per meditare. Cioè meditare non vuol dire che devi stare lì sulla tasta e dire oh, Luca.
0: Io lo faccio solo
2: no, no, mentre però devi stare calmo, seduto. E meditare. Ok, quindi alla fine già ti devi alzare, già non più alle 7,
0: ma alle 6. Per meditare.
2: Vai. Sport!
0: Sport.
2: Ah, perché non è che devi solo meditare,
0: no,
2: devi fare anche un po' di sport.
0: Ecco.
2: Quindi già non sono più le 6, ma sono le 5 della mattina. Perché ora che ti alzi, che bevi l'acqua, che fai tutto quello che devi fare, hai pianificato la giornata, vai a fare sport,
0: fai la mezz'oretta
2: doccia
0: di corsa, dai.
2: Esatto, torna a casa, fai la doccia.
0: Sì.
2: Mediti, devi meditare. E siamo già alle 5 della mattina.
0: Io già,
2: c'ho già
0: un nervoso.
2: Okay.
0: Perché
2: poi
0: dove
2: è inutile che dice anche che devi fare 10 minuti a letto, sono inutili quelli, ancora 10 minuti.
0: Ah,
2: no. Quando sono la sveglia,
0: via!
2: I piedi! Poi
0: questa è la roba che mi fa ancora di più.
2: Poi luce solare. Ah, ci vuole luce solare. C***o, luce solare! E mi fai meditare.
0: L'ultima cosa,
2: fare colazione insieme alla famiglia, tutti insieme,
0: sì,
2: appassionatamente,
0: sì,
2: come il mulino bianco,
0: no.
2: Ok, che la mia moglie la mattina non parla fino alle 11 e si sveglia, sembra Crudelia De Mon.
0: Esatto.
2: I miei figli si scaccolano
0: e gli chiedi come
2: la nebbia
0: va
2: in questa buona giornata ragazzi, babbo!
0: Babbo!
2: Babbo! Babbo!
0: Basta. Cioè, sembrano posseduti.
2: E
0: cioè,
2: che?
0: Noi dovremmo fare colazione.
2: Io questi non li voglio vedere la mattina. No, la famiglia del Mulino Bianco. Colazione insieme. 5 euro per uno, via al bar. Vai, dai, vai.
3: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona.

Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99 €. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49 €. E la bobina tutto strong a 2,49 €. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: ora, stiamo parlando dei Marchini con la K, Good Morning Forever Young. E quindi, se noi arriviamo fino alle 9, socio, domandone, cosa dobbiamo fare?
1: Dai,
2: non mi viene in mente.
0: Lo dico io.
1: Prof, non ho studiato perché
0: esatto.
1: È morto
0: c'è
1: il gatto.
0: C'è la terza ora e tra l'altro abbiamo riservato le cose più belle nella prossima ora. Quindi se avete acceso la radio da poco, sappiate che vi conviene rimanere con noi. L'ho venduta bene?
1: Bravo.
3: Sono le 8 in punto. A quest'ora il disco di ora.

0: Jackson, Billie Jean, un disco di allora con i suoni di ora. That's my love.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La sparatoria a un rave party in Svizzera in cui è morta una ragazza italiana. Si cerca ancora chi ha sparato, mentre non c'è ancora una pista precisa sul movente dell'attacco. Sentiamo Laura Supino.
2: Indagini a tutto campo in Svizzera per catturare chi ha sparato nella notte tra sabato e domenica nell'affollatissimo rave party di Arau nel nord del paese, uccidendo una ragazza italiana, Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri, in provincia di Teramo. La giovane si era trasferita da un mese nel paese elvetico e lavorava come cameriera. Due ragazzi italiani anche tra i 5 feriti, tutti tra i 24 e i 27 anni. Le loro condizioni non sarebbero gravi e i due connazionali sono già rientrati a casa. Gli spari verso le 3 della notte, quando alcuni giovani stavano ancora ballando e altri stavano lasciando l'area, e molti all'inizio hanno pensato a dei fuochi d'artificio per la chiusura dell'happening. Non è ancora chiaro se a sparare sia stata una sola persona. I bossoli rinvenuti sono riconducibili almeno a due armi diverse. Profondo cordoglio è stato espresso dalla Premier Meloni, che auspica venga fatta piena luce sulla vicenda.
1: Dopo un mese di pausa, gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran, presi di mira due lanciatori iraniani all'Iraq, mentre Trump minaccia la distruzione dell'isola di Kharg in un video prodotto con l'intelligenza artificiale. Le forze americane spiegano che l'obiettivo dell'attacco era impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz, circostanza negata dai Pasdaran, che rispondono lanciando diversi missili verso basi statunitensi in Giordania. Quasi tutti sarebbero stati intercettati. Infine lo sport. Stecca Massimiliano Allegri nella prima uscita al Maradona sulla panchina del Napoli. Il Como di Fabregas batte 2-0 gli azzurri. Vincono anche Inter e Lazio, entrambe a punteggio pieno dopo due giornate. Il servizio di Gianni De Gaetano.
3: Non certo il migliore dei debutti possibili quello di Massimiliano Allegri al timone del Napoli nel tempio del Maradona. Non bastasse il KO, ancor più duro da mandar giù perché a far festa è il Como del nemico Fabregas. In formato Champions, al botte risposta Baturina Hojlund, il 2-1 l'ariano è griffato Duvikas. Non accampa scuse il tecnico degli azzurri.
4: Siamo solamente all'inizio della stagione, dispiace molto, soprattutto perché era la prima in casa. Sono molto dispiaciuto perché non siamo riusciti a fare il risultato. Ma la cosa assolutamente che bisogna migliorare, questo ragazzi lo sanno, è che quando bisogna prendere gol, bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi e capire certi momenti della partita.
3: Vince ma senza brillare granché l'Inter scudettata a Cagliari, 1-0 firmato Çalhanoğlu. Stesso score per la Lazio all'Olimpico col Genoa, secondo gol da 3 punti di Frattesi, e Gattuso fa 2-2 come Inter, Milan e Juve. E stasera Monday night della seconda giornata alle 18:30 Lecce Roma, giallorossi scatenati sul mercato, arrivati Balerdi e De Roon. Alle 20:45 Atalanta Bologna.
1: Infine la MotoGP ad Aragon in Spagna. Dopo la sprint, l'idolo locale Marc Marquez domina anche la gara lunga, precedendo Acosta e Bezzecchi, scavalcato in classifica dalla fuoriclasse della Ducati, che riduce così a 19 punti il distacco dal leader iridato Martin Quinto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Ritmo 80, sempre in forma.
6: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro. Bat.

0: ragazzi.
1: Vedi che piace, è già arrivato il commento. Questa nuova versione dedicata a tutte le donne che parlano. Tu conosci qualcuno che parla sempre?
2: Il problema è questo, allora, le fai guidare e non va bene perché guidano male.
1: Okay.
2: Guidi te, non va bene perché parlano mentre guidi. Facciamo una cosa, le lasciamo a casa.
1: Cioè, troviamo cosa voleva dirci quindi l'autore.
2: Questo. Facciamo i viaggi da soli, noi
1: facciamo
2: maschietti,
1: i viaggi da soli
2: insieme in macchina, tutti in maschi, busta da scelle, busta di piedi. Ma che bello!
1: Ma anche no! Come direbbe il nostro ascoltatore.
2: Ma anche no.
1: Va bene. Qui era il disco Marchini, 0DX con Zero Silenzio.
3: Good morning, forever young.
1: Con Marco Corona e Marchini.

0: ciao.
1: Marchini, mi aspettavate?
2: Sì, sì.
1: Eccomi.
0: Vai.
1: Sono qua come al solito per la frase motivazionale.
2: Sentiamo.
1: Il tempo che hai a disposizione non è poco.
0: No, no.
1: Sei tu che lo usi a cazzo.
0: Ecco, bene.
1: Ciao Marchini.
2: Grazie
0: per te.
2: Ciao Franci, no, come per me.
0: Per te, per te.
1: Ciao Marchini.
2: Ciao, ciao. Te, non te. Era per me.
0: È per te.
3: Good morning, Fat.

0: quando sentite questa sigla vuol dire che stanno scorrendo i titoli di coda, ma prima di andarcene vogliamo dedicare questo nostro impegno che mettiamo in questo programma a una categoria lavorativa.
1: Alla banca, oggi volevo salutare le banche, i banchieri,
0: i
1: proprietari di banche.
0: O i bancali.
1: No, il signor banca.
0: Cioè, il signor banca.
1: Cioè, credito cooperativo.
0: Sì, esatto, il signor quello più in alto.
1: Esatto, lui.
0: Lui. Allora, a te dedichiamo il nostro programma, il nostro impegno.
1: Il nostro impegno, in cambio.
0: Cosa vogliamo?
1: Soldi.
0: Ma così è facile, non credo. Allora, cosa può darci? Le penne.
1: No,
0: l'agenda ce l'ho già.
1: No, massetta da 100 euro, a poca roba. Non li lasciare di fuori dalla radio.
0: Okay. Ultimamente ci stanno portando via tutto. Da quando abbiamo creato questo spazio in cui vi chiediamo di partecipare.
1: Quindi, la valigetta con 50.000 euro, non la lasciate fuori. Grazie.
0: Non
1: per
0: si
1: il cambio
0: fa.
1: Merce, però non la lasciate fuori. Perché c'è la foto, non c'è la foto. Ci hanno fregato un silos, non ci frega, gli stuzzicadenti ci hanno fregato.
0: Non
1: ci fregano 50.000 euro, quindi per favore, 50.000 euro suonati in radio, però solo quando ci siamo noi.
0: Okay.
1: Perché quel bastardo che sta alla porta
0: non lo vediamo per mi sa anche un anno.
1: Esatto. Solo che sono i marchini in onda, voi ascoltate la radio, sono in onda che ci siamo.
0: Ecco, in questo momento, per
1: esempio. Esatto, venite adesso. Allora, 50.000 euro.
0: Cosa ci vuole a trovare 50.000 euro? Vai al bancomat, tesserina.
1: Poi c'hai le chiavi, no?
0: Già, quindi.
1: Lui c'ha le chiavi. Apre il cavò.
0: Il cavò, esatto.
1: La chiave, e prende
0: un lingotto,
1: Ma anche la valigia, ma anche il sacchetto, la busta della spesa.
0: Davvero, non si va a vedere la valigetta. Magari dice ce li ho, ma non ho la valigetta dove mettermi.
1: Una busta normale, anche quella
0: del ghiaccio.
1: Quella va benissimo tutto. Ma mettila anche nella saccoccia, dacci gli scusi.
0: Non è un problema. Quindi vi aspettiamo. Facciamo cosa? Aspettiamo?
1: Aspettiamo,
0: noi rimaniamo qui, ok?
1: 50.000 euro.
0: Vai.
2: Good morning, Forever Young.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: salutiamo qui, sì. Ma attenzione, perché quelli bravi arrivano adesso.
1: Davvero?
0: Sì, arrivano quelli bravi.
1: Ma cosa abbiamo fatto quindi?
0: Schifo. Facciamo, torniamo a fare schifo domattina alle 6.
1: Ma no, ma non dirla così, perché poi sembra che veramente...
0: No, no, facciamo schifo. Prova, cioè, fate una prova. Domani alle 6 sintonizzate.
1: Ah, cioè, quindi tu dici, sì, la sai vendere.
0: Questo è marketing.
1: Sì, va bene, dai.
2: Tu non stai bene.
0: È marketing.
1: A domani, ore 6, ritmo 80. Good morning forever young. Good morning, good morning.
3: Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1982, Imagination, Flashback. Dal 1985, Brian Ferry, Slave to Love. Dal 1985, Propaganda, P-Machinery.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Clemmy Fisher, Love Changes Everything e Five Young Cannibals, I'm Not the Man I Used to Be.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Si riaccende dopo un mese di stop il conflitto Stati Uniti-Iran. Washington ha attaccato nei giorni scorsi l'isola di Larak distruggendo due lanciamissili di Teheran. Ci sarebbero due morti. L'attacco, fanno sapere le forze americane, era volto a impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz. Trump, con un video prodotto dall'intelligenza artificiale, ha poi minacciato la distruzione dell'isola di Karg. Reagisce l'Iran, missili sono stati lanciati verso la Giordania, quasi tutti intercettati, fanno sapere fonti di Amman. Ma secondo i Pasdaran, due postazioni a stelle e strisce avrebbero subito danni. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani il presidente Pezeshkian. L'instabilità della regione non è nell'interesse di alcun paese. E la ripresa delle ostilità nel Golfo fa impennare immediatamente i listini petroliferi. Brent e WTI fanno registrare stamani rialzi superiori al 3% rispetto a ieri, attese per le possibili ricadute alla riapertura delle borse. Sale anche ancora a 903 morti accertati e circa 4.200 dispersi il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal. Ancora nessuna notizia dei tre connazionali di cui si sono perse le tracce, Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Le autorità nepalesi riferiscono alla presenza di almeno 933 lavoratori intrappolati nei tunnel dei cantieri di progetti idroelettrici e permane il timore di possibili nuove alluvioni, diverse le allerte lanciate ai locali nelle ultime ore. Agguato di probabile matrice camorristica nelle campagne del napoletano, trovato ucciso ieri nella sua auto a colpi di fucile Raffaele Alfetra, boss affiliato a un'omonima cosca di Piemonte. Indagano i carabinieri, la vittima, 69 anni, aveva scontato una condanna definitiva per estorsione di camorra da 3 anni, era tornato a piede libero. Tennis infine, pur senza brillare, parte bene l'avventura di Jasmine Paolini agli US Open. L'azzurra, scesa al numero 20 della classifica, ha superato in 3-7 la slovena RJ Vets e nel secondo turno troverà Lucrezia Stefanini vittoriosa contro l'Ucraina Yastremska. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Stanco delle solite storie? Segui Ritmo 80 su Instagram ed entra nel mondo dei Forever Young. Vivi la radio da dentro con tutti i ricordi e le curiosità degli anni 70, 80, 90. Ritmo 80, tutta un'altra storia.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79 euro, due pezzi a 4,99 euro. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49 euro, due pezzi a 5,99 euro. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99 euro per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Finalmente la Rit Parade in onda qui su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi delle Proci. Da oggi ci occupiamo del mese di agosto del 1983 e partiamo subito dalla posizione numero 3 della nostra classifica. È occupata da Gary Love e il suo grande successo si chiama You're a Danger.

0: Forse il primo grande successo italiano per Gary Love era You're a Danger, alla posizione numero 3 della Rita Reed del mese di agosto del 1983, in onda qui su Ritmo 80. E a questo punto, amici della radio dei Forever Young, sono pronto a presentarvi la canzone alla posizione numero 2, uno dei miei motivi preferiti di sempre. In seconda posizione si balla con Gazebo, e il motivo è quello intitolato I Like Chopin.
1: Ritmo 80!

anni 80 per Gazebo con I Like Chopin alla posizione numero 2 della Hit Parade del mese di agosto del 1983. Potevamo trasmettere un disco che non fosse estivo in vetta alla classifica? Beh, assolutamente no. E infatti si piazzano con pieno merito al vertice della nostra Hit Parade di Righeira. Il motivo è quello che si chiama Vamos a la Playa.

0: poi Rigueira a conquistare la posizione di vertice della nostra Great Parade con Vamos a la Playa. La nostra classifica si interrompe così, torna ogni giorno su Ritmo 80, la radio dei Forever Young, alle 9.30 e alle 16.30, ma potete anche riascoltarci in podcast. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida, ciao!
1: Rit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa.

0: Mol e Loredana Bertè in Alto Mare.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisirin. Si riaccende il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington ha attaccato nelle ore scorse l'isola di Larak, distruggendo due lanciamissili di Teheran. Ci sarebbero due morti. L'attacco, fanno sapere le forze americane, era volto a impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz. Trump, con un video prodotto dall'intelligenza artificiale, ha poi minacciato la distruzione dell'isola di Karg. Reagisce l'Iran. Missili sono stati lanciati verso la Giordania, quasi tutti intercettati, fanno sapere fonti di Amman. La ripresa delle ostilità nel Golfo fa impennare i listini petroliferi con incrementi intorno al 3%, ma almeno per ora non si ripercuotono granché sulle borse. Contrastate le aperture in Europa, in linea con gli andamenti in Asia, in frazionale rialzo dopo i primi scambi piazza affari. E oggi e domani il presidente iraniano Pezeshkian sarà a Bishkek in Kyrgyzstan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà tra gli altri gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. E la diplomazia sembra in stallo anche sulla guerra russo-ucraina. Mosca annuncia imminenti attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine in risposta ai raid di Kiev contro i complessi energetici russi. 2 morti e 16 feriti nel raid di ieri su Belgorod. Il sito Axios fa sapere intanto che nella missione della settimana fa in Russia il capo della CIA Radcliffe avrebbe proposto un vertice tra Trump, Putin e Zelensky per porre fine al conflitto. Potrà aversi solo per la firma di un accordo raggiunto, replica il Cremlino. Ancora nessuna rivendicazione né alcun esito delle ricerche di chi ha aperto il fuoco nella notte di ieri in un rave party ad Aarau, nel nord della Svizzera, causando la morte di Maria Spinelli, 22enne originaria di Atri, nel Teramano, e il ferimento di altre 5 persone, 2 gli italiani lievemente feriti già rientrati a casa. La polizia cantonale non esclude il movimento terroristico, ma anche il gesto sconsiderato di un folle. E dai proiettili rinvenuti si ipotizza che a sparare sia stata più di una persona. Infine un cenno alla Serie B di calcio. Il Palermo e Mantova raggiungono il Modena al comando della classifica a punteggio pieno dopo 2 giornate. I rosanero vincono 3-2 al 94esimo ad Arezzo, mentre i lombardi regolano 3-1 l'Empoli. Pisa Catanzaro 2-1 e Benevento Sudtirol 1-1 gli altri risultati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi!

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: A Marescia, arriva sta zuppetta.
2: Oh, Ventici, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Può assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Lunedì 31 agosto 2026. Mancano 122 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Aristide.
6: Ai ai ai. Ai.

0: questa, arriva sta zuppetta.
1: Allora, 25, questa è la zuppetta del Ritmo 80.
0: Radio Ritmo 80 e Cagliarda. Ma che ne frega?
1: Andiamo su.

0: Il cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Linardi, deriva dal nome di persona Leonardo, che a sua volta discende dal nome germanico Leonardus, dal significato di forte, coraggioso come un leone.
2: Io ho la penosa sensazione di essermi cagato addosso.
0: Le frasi del cinema.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser.

0: citazione del giorno.
1: Il peggio nel peggio è l'attesa del peggio.
2: Beh, facciamo un po' di solfeggio.
3: Sì, facciamo un po' di solfeggio, un po' di maneggio, un po' di palpeggio. Ci buttiamo sul sofà, trallallero trallallà.
4: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
5: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
6: Un rappresentante porta a porta, suona un appartamento, si spalanca la porta e c'è un bambino. Gli fa: ciao piccolo, c'è la mamma?
7: Sì, ma sta a letto.
6: Oh, poverina, si sente male?
7: Non lo so, c'è sta un signore con lei.
6: Allora sarà veramente male, probabilmente il dottore.
7: No, ma sai che è uno che si sente male pure lui, stanno a letto insieme.
8: Continua a ridere, segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo.

0: nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai
1: dal 1982 The Clash, Rock the Casbah. Dal 1987 Spandau

0: disco di ora. Queen, Radio Gaga. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
0: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
3: E nel weekend alle 20
0: in versione extended full show.
4: Masterchef.

ritrovati praticamente, no? Ancora un ritmo in qualche modo latino, caraibico se vuoi, questa volta una delle voci più reggae, più riconoscibili degli anni 90, ovvero sto parlando di Don Penn e questa è

0: Che filalone con Alex Britti, e quindi con questa Mi piaci, un pezzo del 99, e tra l'altro nel 99 c'era una serie di cose meravigliose da ricordare, il gelato confezionato, cioè quello praticamente, non posso dire Algida, non posso nemmeno dire San Montana, non posso dire, e hanno raggiunto in quel, proprio in quell'anno, il picco massimo delle vendite storiche fino ad allora. Poi in qualche modo questo rito quotidiano è andato un pochino, no, diminuendo, ma il picco è stato nel 1999. È una curiosità che ogni tanto ci buttiamo un po' dentro. Così, con questa ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima. Ciao da Marco Greco, rimanete con Ritmo 80, la radio Forever Young.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1988, The Pasadenas, Riding on a Train. Dal 1986, Pet Shop Boys, Love's Come Quick.

0: questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel Check.
1: Sono le 12 e un minuto.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ostilità nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane nelle ore scorse hanno attaccato due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero due morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minaccia la distruzione di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi americane in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo il Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie rivoluzionarie informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane, finendo contro le mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani Pezeshkian. Domani il presidente iraniano sarà a Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. Dario Franceschini, 68 anni, tra gli esponenti di spicco del PD, racconta stamani al Corriere della Sera di essere affetto dal morbo di Parkinson. La diagnosi già nel 2020 è stata una botta tremenda, racconta, ma ho deciso di proseguire nella mia attività perché si deve continuare a vivere. Parlare pubblicamente della mia malattia mi costa molto, prosegue. Chi ha il Parkinson tende a vergognarsi, ma vorrei essere di incoraggiamento. In 5 anni il carrello della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, addirittura superiore all'indice dell'inflazione, che nello stesso periodo è stato del 21%. Lo evidenzia un'indagine del Sole 24 Ore. I picchi maggiori per il caffè più 51%, l'olio extravergine a più 47%, gli ortaggi più 39%, in particolare per i pomodori si spende il 45% in più, più 44% per le patate.
1: E adesso le news regionali. L'estate non accenna a ritirarsi e l'anticiclone subtropicale africano continua a dettare legge sul bacino della Puglia. L'avvio del mese di settembre si preannuncia ancora all'insegna del sole intenso e di temperature ampiamente superiori alle medie stagionali, in particolare al centro-sud e sulle isole. Mentre al nord si profila una breve parentesi temporalesca a metà settimana, in Puglia e in altre regioni le temperature continueranno a toccare le punte estreme tra i 38 e i 40 gradi, confermando un'anomalia climatica prolungata che sta surriscaldando anche i mari italiani. Restiamo in Puglia con la musica che scende in campo per curare le ferite del paesaggio salentino. A ripopolare il paesaggio salentino gravemente ferito dall'epidemia della xylella ci pensa la musica. Si tratta di una vera e propria sinfonia verde composta da 500 alberi di macchia mediterranea che metterà radice grazie al ricavato del concerto delle cantautrici Erika Mu e Chiara Civello, andato in scena a Uggiano la Chiesa. L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Silva nell'ambito della prima edizione del progetto All'ombra della musica, dimostra come l'arte e la partecipazione del pubblico possono trasformarsi in un'azione concreta e misurabile per la rigenerazione ambientale del territorio salentino. Da Francesco Del Vento, lì nello studio.
0: Tennis clamoroso a New York, esce subito di scena Novak Djokovic, battuto in 5 set dall'argentino Navone. Il serbo, debilitato da un malore, non usciva al primo turno di uno slam da 20 anni. Sono preoccupato, il mio fisico sta cedendo, ammette il fuoriclasse. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Shecko, you ready?
1: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano
2: Master Jack.
1: Master Jack 90,
3: l'enciclopedia della dance.

0: pare che tra l'altro il Claudio, mi dicono sta cosa, no, pare che sia vera, che abbia sempre dormito fino a mezzogiorno per poi procreare idee da mezzogiorno in poi. Pare che avesse il sonno facile al mattino, invece poi dopo di notte stava lì a pensare, pensare. Poi ha smesso di dormire e ha inventato DJ Francesco. Che schifo, vabbè. Partiamo subito con Joyce Linas dalla Svizzera, perché potrebbe sembrarvi filippina, difatti lo è, ma in Svizzera.
1: Piccolo
0: Rocking Romance, Joyce Linas dal 91, da

0: Era Joy Salinas con Rocking Romance. Dal 91 a questo punto arriva Double DDD. Ecco perché mi è scappato il campionato. Double D featuring Danny, come Danny Lucito. Yes, Danny Lucito. Danny Webb, Lucito.
1: Ah.
0: Danny Hosting. Arriva Found Love.

0: errori, eh.
1: Masterchef 90. We're playing the 90s. Un ritmo 80.

0: puntata tutta dedicata al producing italiano, ai cantanti italiani con Double D ed FBI Project, ai producers italiani con Joy Salinas, in principio fu lei, poi dopo Double D ed FBI Project, quindi puntata Made in Italy 90, bella, questa qui in realtà è una traccia dell'89, quindi abbiamo fatto un meno uno rispetto alla media, va bene. Rich in Paradise, Rich in Paradise, tra l'altro questa qua è insomma una di quelle tracce fatte in un periodo dove francamente in Italia si dava anche l'opportunità di fare cantati inglesi con una pronuncia abbastanza italianizzata, perché c'è il tipo che sembra uno che stava nel mercato di secondigliano, Rich in Paradise, non è proprio cantata benissima, però è bello il pezzo. FBI Project con Rich in Paradise dall'89, abbiamo cominciato con Joy Salinas, Rockin' Romance al 91, poi dopo Double D featuring Danny con Found Love, e questo pezzo c'è 90, l'abbiamo chiuso con FBI Project con Rich in Paradise dall'89, grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima, cioè dal lunedì al venerdì 12:30-19:30, poi vi ricordo la... Chiudiamo qua che è meglio, va, il sabato la lunga, domenica anche 20:21.
1: Okay.
0: Ciao, state su Ritmo 80, ciao.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corvasce e Daniel's Jack. We'll be back.
3: Siamo solo noi.
2: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, 2 pezzi a 8,90 €. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 €. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 €. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 € ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Su Ritmo 80 arriva una nuova ora con una raffica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti.
1: Dal 1988, Yas, The Only Way Is Up. Dal 1985, Sign System, Stay With Me. Dal 1985, Sting, If You

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
0: Ritmo 80. La radio dei Forever Young, puoi ascoltarla in DAB anche a Torino e in Piemonte.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro. Bat.

0: 14 in punto.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a 14,99 €. Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,99 €. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a 5,99 €. E con un detergente e un additivo Finish, in omaggio una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

dato uno sguardo a quella che è la playlist di oggi pomeriggio e sono particolarmente contento e vi spiego anche perché. Ve lo spiego fra un attimo. Intanto buon pomeriggio, sono Salino Pastore e buon pomeriggio anche da Davide Ferrarini. Sono particolarmente contento perché oggi iniziamo particolarmente bene. Uno dei dischi a mio parere più belli, più divertenti, più gioiosi di sempre. E di Brothers in Rhythm, si chiama Such a Good Feeling.

Se state saltellando fate benissimo, perché il disco di M People fa questo effetto, normalmente tende a creare situazioni di questo tipo. Si chiama Moving On Up, questo è il pomeriggio di Ritmo 80 che va avanti, anche perché è appena iniziato, non possiamo fare altrimenti. Ora

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

vorrei rischiare e darvi il nome e il modello esatto della tastiera che hanno utilizzato per fare questa Let Me Love You For Tonight, che risale alla fine degli anni 80 ed è un disco meraviglioso a mio parere di Caria che abbiamo riascoltato oggi qui ai Ballatissimi. Ora c'è Black Box, bella, si chiama Ride On Top.

Chissà se questo brano poteva avere lo stesso successo se non era stato scelto come colonna sonora di una pubblicità di un gestore telefonico. Se non ricordo male, Licky Lee, I Follow Rivers, questo è il pomeriggio.

rap, pensa a Bob Marley, alle rivendicazioni per i diritti, per la lotta per l'indipendenza, e viva mamma Africa e la Giamaica, e non posso dire altro. E invece si trova questo disco di Stellar Project che si chiama appunto Get Up Stand Up, ma non continua dicendo Stand Up For Your Right, ma semplicemente è così, bello da ballare. E stop ora, Klingandi, Jubal.

giorno manderemo anche l'originale di questa Sex Bomb per farvi capire il lavoro di Musti che l'ha remixata, quanto è stato necessario per renderla il successo che è stato tanti anni fa. Tom Jones, Sex Bomb, la remix di Musti, ora antico, disco veramente antico ma molto molto molto bello da riascoltare. Si chiama We Need Freedom. We Need Freedom.

0: E anche oggi siamo arrivati alla fine dell'ora che ci è concessa qui nello studio grande di Ritmo 80 per i ballatissimi, e per chiudere l'appuntamento di oggi abbiamo scelto questo vecchio brano di Entrance che è datato 1995, cioè praticamente un secolo fa, e il disco si chiama ovviamente Stayin' Alive. Questo l'avrete potuto intuire perché è una cover fatta e finita. Come abbiamo finito noi anche oggi, da Sabino Pastore e Davide Ferrarini è tutto. Se ci volete riascoltare ci sono sempre le nostre podcast sul nostro sito. Per il momento è tutto davvero. Da Sabino Pastore un buon pomeriggio. Ciao.
1: Come back tomorrow on the Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1986 Madonna, Open Your Heart. Dal 1990 49ers, Touch Me. Dal 1987 Off e

0: Il disco di ora. Blondie, Rapture. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house, come non l'avevi

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier, Fruttis e Lisci Keratina sono a 3,49 euro. Il siero Lisci Diamanti a 5,99 euro. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo ultra dolce idratazione d'uva. Un pezzo è 1,99 euro. Due pezzi, 3,79 euro. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

dal 1984 Broski Beat. Why? Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con

0: Hai ascoltato Mike Oldfield, Moonlight Shadow e Ivano Fossati, Panama.
1: Buon pomeriggio da Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Strage familiare a Roma. Spari sono stati uditi in un appartamento nel quartiere di Pietralata, zona nord-est della capitale. Dalle prime informazioni ci sarebbero 3 morti, padre, madre e figlia, una giovane con disabilità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati da alcuni parenti delle vittime. Non viene esclusa alcuna ipotesi, inclusa quella di un caso di omicidio-suicidio. Un cittadino svizzero di 43 anni è stato arrestato in relazione alla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica durante un rave party a Dorau in Svizzera, in cui è rimasta uccisa una 22enne abruzzese, 5 i feriti. Al momento, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale di Argovia, si ritiene che il sospetto fermato abbia agito da solo. Ancora in corso le indagini per chiarire il possibile movente. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1 agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta. Secondo il Viminale, la situazione non è ancora migliorata vista la presenza di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero dell'Interno di Madrid ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia per via aerea che per via marittima. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno bombardato la notte scorsa l'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero 2 morti. In risposta l'Iran ha lanciato missili contro le basi militari statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane il presidente iraniano Pezeshkian.
2: E adesso le news regionali. La Valle d'Aosta lancia un nuovo modello abitativo per la terza età. Approvato un progetto sperimentale di senior co-housing destinato agli anziani autosufficienti. L'iniziativa, varata dalla giunta regionale in collaborazione con il terzo settore, prevede la realizzazione di appartamenti condivisi per piccoli nuclei, con l'obiettivo di contrastare la solitudine e promuovere l'invecchiamento attivo. Come sottolineato dall'assessore alle politiche sociali Carlo Marzi, la sperimentazione reperisce le recenti linee guida ministeriali per favorire la massima autodeterminazione dei residenti. Il progetto non si limita a fornire un tetto, ma punta a creare una rete di relazioni significative, stimolando la partecipazione alla vita culturale del territorio e garantendo agli ospiti un accompagnamento mirato nell'accesso ai servizi locali. Restiamo in Valle d'Aosta, dove gli accessi al SERD sono in forte aumento, soprattutto per l'uso patologico dei social. Si tratta di un quadro in costante evoluzione, con numeri che testimoniano nuove e vecchie fragilità. In Valle d'Aosta, nel primo semestre 2026, gli accessi al servizio per le dipendenze patologiche ha sfiorato la soglia dei 1.400 accessi, segnando un balzo di oltre il 50% negli ultimi 4 anni. Non si tratta solo di droghe o alcol. Infatti, tra i nuovi pazienti, cresce la richiesta d'aiuto per liberarsi dal tabagismo e affiorano le prime diagnosi per l'uso patologico dei social network. Per incentivare una fascia sempre più ampia di popolazione, la struttura ha appena inaugurato un nuovo portale web, uno strumento pensato per accorciare le distanze tra professionisti e cittadini. Come evidenziato dal direttore del SERD Gerardo Di Carlo, la crescita degli utenti conferma una maggiore capacità del sistema di intercettare istanze di aiuto sommerse. A destare particolare attenzione è la schiavitù dei social media. Seppur con numeri clinici ancora ridotti, questo dato evidenzia una pericolosa mancanza di consapevolezza sociale. Da Francesco Del Vento, lì nello studio.
1: In chiusura lo sport, pallavolo femminile, entrano nel vivo gli europei con la fase a eliminazione diretta. Dalle 16 a Brno, in Repubblica Ceca, l'Italia di Velasco incrocia negli ottavi la Bulgaria. È tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Ogni sera

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro. Bat.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Un saluto a tutti gli amici di Ritmo 80 dalle Le Procida, benvenuti anche per quest'oggi ad un nuovo appuntamento con la nostra Hit Parade. Oggi ci occuperemo del mese di agosto del 1980, un terzetto di meravigliose canzoni, quindi cominciamo subito dalla posizione numero 3 della nostra classifica, è occupata dai Lips Incorporated, il suono è quello di Funky Town.

pezzo dalle treccine che durante l'estate del 1980 fece ballare tutto il mondo. Era The Night con Monkey Champ alla posizione numero 2 della Hit Parade del mese di agosto del 1980. Ma in vetta alla nostra classifica incontriamo uno dei sex symbol di inizio anni 80. Lui è Miguel Bosé e la canzone si chiama All

0: praticamente un cronista ante litteram. Michael Bosè con Olympic Games si piazza al vertice della Rit Parade del mese di agosto del 1980. La nostra classifica così si conclude, ma ritorna ogni giorno sulla radio dei Forever Young alle 9.30 e alle 16.30. Un doppio appuntamento assolutamente da non perdere. Un saluto a tutti, nessuno escluso, da Lele Procida e appuntamento qui per la prossima Rit Parade. Ciao!
1: Rit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1985, Madonna, Material Girl. Dal 1989, Belinda Carlisle, Leave a Light On. Dal 1983, Savage.

altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 17.30 80 gradi con Marco Greco. Ritmo 80.

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99 euro. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99 euro. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Forever Young.
0: Good morning, Forever Young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.

0: su Ritmo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Cari ascoltatori, cari Forever Young, è un piacere essere con voi. Sono Marco Greco. Insieme esploriamo le playlist estive di 80 gradi, la colonna sonora che vi fa sognare e vi accompagna in ogni momento della vostra estate.

sempre più blu. Io vi saluto, grazie da Marco Greco. Se vi piace la nostra musica, beh, andate a commentare sui nostri post social o scrivetevi, insomma, fateci sentire il vostro calore così come fate di persona quando ci si incontra negli eventi live. Io vi saluto, vi rindò l'appuntamento alla prossima qui su Ritmo 80.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da ogni euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con Unieuro Club fino al 6 settembre. Unieuro. Bat.

0: Pomeriggio vola con la musica più felice di sempre. E nella prossima ora su Ritmo 80 arrivano anche queste hit leggendarie.
1: Dal 1986, Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Dal 1986, Gwen Guthrie, Ain't Nothing Going

0: continua a sorridere con noi. Questo è il tuo pomeriggio Forever Young.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 18.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato 900, Excessive Love e Duran Duran, Ordinary World.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Gianni Infantino è sempre di più un uomo solo, prima travolto dalla bufera mondiale e poi dalla vicenda legata al tentativo di vendita di una parte dei diritti della Coppa del Mondo a degli investitori privati. A tal proposito l'Italia ribadisce pieno sostegno alla posizione dell'UEFA attraverso il ministro Andrea Bodi, che ha confermato totale identità di vedute con la Federcalcio e Giovanni Malagò, che ha ritirato l'appoggio al numero uno della FIFA in vista delle elezioni del prossimo anno. Ascoltiamo proprio il responsabile del Dicastero dello Sport.
2: D'altro canto la posizione dell'Italia non può che essere quella dell'UEFA. Io mi auguro in ogni caso che il calcio internazionale tra le istituzioni trovi un suo chiarimento e una sua tranquillità della quale abbiamo bisogno tutti, no? Andiamo tutti alla ricerca della tranquillità, qui mi sembra che tutti diamo contributi all'instabilità.
1: Voltiamo pagina. Nella domenica di Serie A si è preso la copertina il Como di Fabregas, capace di sbancare il Maradona rovinando la prima casalinga di Max Allegri sulla panchina del Napoli. Inter e Lazio, entrambe vittoriose 1-0 a Cagliari e con il Genoa, hanno raggiunto a punteggio pieno in classifica Milan e Juventus. In Sardegna, dopo il vantaggio di Cialanoglu, tante occasioni sprecate però per i campioni d'Italia, che hanno rischiato grosso nel finale. Ascoltiamo il tecnico nerazzurro Cristian Chivu, interpellato dal nostro Maurizio Pizzoferrato.
3: Prove di dominio e prove di sofferenza. Avete fatto una partita un po' così.
4: Ma il calcio è questo. Bisogna capire i momenti, bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto. Abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla. E quando non la chiudi, quando crei così tanto, vai un po' in confusione, perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze e nasce questo tipo di partite. Però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto dal punto di vista della personalità, del gioco, di quello che abbiamo creato.
1: Stasera doppio posticipo della seconda di Serie A, 18:30, Lecce-Roma alle 20:45, Atalanta-Bologna. Voltiamo pagina. Tennis ancora negli occhi di tutti, il crollo e l'eliminazione di Novak Djokovic nel primo turno degli US Open. In chiave Italia sono tre gli azzurri in campo stasera. Si tratta di Arnaldi, Darderi e Berrettini, che se la vedranno rispettivamente contro l'australiano Duckworth, l'inglese Wendell Ken e l'evergreen Wawrinka. Interrotto per pioggia per ben due volte il match tra il nostro Cina e l'americano Mikkelsen. Chiudiamo col basket. L'Italia di Coach Banchi affronta alle 19:30 a Pesaro la Serbia della Stella di Denver, Nikola Jokic. Seconda gara della seconda fase delle qualificazioni mondiali. Entrambe le squadre sono appaiate a pari punti al secondo posto del girone. Gli azzurri torneranno sul parquet nella finestra di fine novembre contro la Turchia e nella rivincita in Serbia. Ed è tutto, buona serata.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Ritmo 80. La ami? Ma quanto la ami? Dimostra di essere un forever young. Invia un SMS o un WhatsApp al 388-6576-123 con i titoli dei tuoi dischi preferiti. E potrai dire: ehi, questo l'ho scelto io. 388-6576-123. Ritmo 80. E sei il protagonista.
7: Sì, ma tanto

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99€. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care Gusto Delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Paghi Mele. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast 7.

0: one goes out to the one I love.
1: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1982, Simple Minds, Promise You a Miracle.
1: I promised you a miracle. Oh, believe things are beautiful.
0: Dal 1986, The Blue Monkeys, Digging Your Shit.
2: Tell me why.
0: Dal 1987, Brian Ferry, The Right Stuff. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi. Nella prossima ora e alle 19.30, Mastercheck 90 con Checco Corbace e

0: Mix O'Clock hai ascoltato Queen, Radio Gaga e Loredana per te, il mare d'inverno.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Masterchef 90.
3: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
4: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
3: E nel weekend alle 20.
4: In versione extended full show.
5: Masterchef.

0: Checco Corbasce e Daniel's Jack presentano
1: Masterchef.
0: Masterchef 90, l'enciclopedia della dance.
2: Eccoci, benvenuti, questo è Ritmo 80, questo è Masterchef 90 su Ritmo 80. Come state? Tutto bene?
3: Va bene, dai.
2: Va bene, cominciamo con Civilis and Cole. Vabbè, quello.

era Civiles in Call e adesso arriva una roba bella, anche questa molto molto raffinata, Gesto Funk, che sono quelli di Can We Live in pratica, che in questo caso invece con Jocelyn Brown, la bella milfona con il diastema davanti di 4 metri e mezzo che le passava tipo un treno fra un dente e l'altro. Devastata, cazzo. Jocelyn Brown con Gesto Funk, questa è Special Love dopo A Deep Love, Special Love dal 97, 90.

0: Anche questa volta Dennis Jack ha sapientemente mixato con le sue manini. Vabbè, Typical per chiudere con il featuring di Josh con Illusion. È stato bello stare con voi. Abbiamo ascoltato per cominciare Civilizing Call con The Deep Love dal 91. Poi dopo c'era Gesto Funk featuring Jocelyn Brown dal 97 con Special Love. E poi dopo per chiudere Typical featuring Josh con Illusion dal 94. Vabbè. Ciao a tutti, alla prossima. State su Ritmo 80. Forever Young, yeah.
1: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniel Jack. We will be back.
2: Siamo solo noi.
1: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: festa di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte.

0: Sono le 19:59.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Ritmo 80 da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì, il primo giorno del mese di settembre, con ancora l'anticiclone sulla nostra penisola. Il tempo dunque per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per un po' di nubi sulle coste del basso versante tirrenico al mattino a causa del ristagno di umidità, ma saranno poi col passare delle ore in graduale diradamento. Qualche fenomeno tornerà a presentarsi dal pomeriggio sui rilievi alpini orientali ed occasionali isolati anche sull'Appennino centro-meridionale. Il tutto in un contesto climatico ancora caldo, di piena estate, con temperature diurne prossime ai 30-35 gradi in diverse aree. Possibile rialzo termico nella seconda parte della settimana. Per saperne di più vi rimando all'app Trebi Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono a 2,89€. Trovi anche i deodoranti Dove Wall Body, spray e stick a 3,99€. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49€. E con tre prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Festival Mar. Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar. Vieni al Festival Mar con Ritmo 80. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
4: Eccoci qua, dall'arena di Ritmo 80 parte il Festival Mar con tutti i successi dell'estate del 1981 mixati da Beppe Martire. E partiamo alla grandissima con Bobby Talk, Imagination.

un grande nome, un grande cantante sta per arrivare, successi uno dietro l'altro, ha proprio una capacità, è un vulcano di idee. Siccome arriva da Napoli, pieno Vesuvio, raga, proprio con tutto golfo di Napoli. Abbiamo il piacere di avere questa sera addirittura Pino Daniele.

0: Millennial Festival Bar.
1: Sul palco, in spiaggia, di Ritmo 80 suona il Festival Bar. Oggi tutti i motivi più gettonati dell'estate del 1981. E il prossimo arriva dritto dalla hip

0: sono tutti numeri uno e devo dire che voi avete vinto un Festival Bar International.
1: Festival Bar, i DJ di Ritmo 80 mixano l'estate anno per anno.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix,
0: disco mix.
2: Disco Mix.
0: In console, Disco Mix, Red Ricky.

0: Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.it.

0: il mixato più lungo d'Italia.
1: Disco Mix. Disco Mix.
0: In console, Disco Mix.
1: Daniel's Jack.

Yeah.

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 p.m.
0: alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
0: Disco Mix solo su Radio Ritmo 80.
2: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
3: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

Light Case. Daniele Petronelli suona la sua collezione di dischi solo su Ritmo 80. Come on, let's work. Come on.

Da mezzanotte alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: Spotlight Case di Daniele Petronelli. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi.
1: Riprenderanno al più presto possibile.
2: Accendi Ritmo 80. La tua giornata si riprenderà il più presto possibile.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Masterchef 90.
2: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20, in versione extended full show. Masterchef. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.